questa porta, questa porta sciagurata. Piano, piano, l'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo di fuggir. Ecco il tempo di fuggir. Ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir.

1003 Altaquesse contadine, cavaliere cittadine, contesse baronesse.